0: Bravissimo. Juan Frubbia, oggi di madre. È una dice più fra i risa. Vai ebrei e io. O sua il più fra di cai. E c'è un buon esigliente. Cai e o sua il più. Ma io sui in niente. E io ci la cassette. E la di
1: Nam
0: mo bro aya
1: ozama adumi
0: mo bro hu aya oma e gade ba ye pray yo pa kaye mensi

ci suo meglio guardarsi bra ovvia l'anima me se vuoi andarmi per i bibi papà obi un papà bai gambe da si probi un fare bai a radiere.

no fefefe yesu di otu ni kwasia oya no fefefe hey era di tu ni kwasu watu.